mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muha i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o recor. Calmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,

della fila, de celo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momiglia si ammila.

se paria, di cariva di me istero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga di calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero una po'.

Ja sa ne toccano, me toccanis, allerti cosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero la po'.